0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vavi.
1: Iza waba, iza we, suleni ya ikui, fatisumumba piratui.

sarà sigatiro vida la sica banala siga da pinja siga da banala magati sudano no angro sanare ayusaro shua